0: dinámica, la mera mera.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.